0: amore sufficiente
1: a ridere il medio.
0: Amore sufficiente
1: a ridere il medio.
0: Abuso proprio tenio,
1: fidusi nefabili.